questo a un altro cielo. E un canarino canterino addomesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare, canarino, canterino, addomesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare, una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire. Vento forte di levante la sventolerà, che si

camerino, canterino, addomesticherò per le giornate scure. Di quando il vento e il tempo dicono di no, non si può più tornare. Transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire, e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un canarino, canterino, domesticherò per le giornate scure. Quando il mare e il cielo dicono di no, non si può viaggiare. E un canarino, canterino, domesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no, non si può tornare. Un canarino, canterino, domesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di noi, non si può viaggiare.